Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Sabato 13 giugno alle ore 21 in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Scopri dal vivo i 5 autori finalisti che verranno annunciati mercoledì 3 giugno. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della lettura. L'evento si inserisce nel programma della terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.be.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Van. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: domenica.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Yeah. Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

a Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA. I can do this with my eyes closed.

closed.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Van. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

rumore del mare, la sabbia sotto i piedi e la grande musica. Parte a Jesolo la quarta edizione del Festival Acqua 2026. Dall'arenile di Piazza Brescia ecco i primi imperdibili appuntamenti alle 20:30. Si parte il 9 giugno con il piano di Rafael Gualazzi, il 10 il podcast live di Stefano Nazzi e il 12 le canzoni di Niccolò Fabi. E domenica 14 giugno sveglia presto, alle 5:45 c'è il concerto all'alba di Pacifico. Eventi gratuiti a pagamento. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

That's just gonna be crazy.

Sociale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo. You ready? Yo, let's ride.

0: web.
1: È tempo di The Mac.
0: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì. Anche oggi un po' di notizie e tanta musica da ascoltare. Sapete qual è la cosa più strana che sta tornando di moda attualmente? I vecchi telefoni, quelli che dove all'interno non avevi niente, magari l'unico gioco era Snake, non potevi andare ovviamente su internet, cioè le funzionalità erano quelle di inviare degli sms e di fare delle telefonate. Perché c'è questo ritorno? Lo scopriamo tra poco.
2: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, negli ultimi anni il nostro telefono ormai è tutto, no? È un'agenda, è una macchina fotografica, è il lavoro, è intrattenimento, mappe per spostarsi, musica, è sempre acceso, sempre presente, ci serve per tutto, a 360 gradi. Invece però sta succedendo qualcosa di molto curioso, soprattutto tra i giovani, tra i ragazzi, persone che lavorano tantissimo online stanno tornando ai cosiddetti dumb phone, cioè i telefoni stupidi, no? Fatemi passare un attimo questo termine, quelli piccoli, quelli essenziali, dove puoi fare delle chiamate, puoi inviare dei messaggi, stop, niente Instagram, niente TikTok, niente notifiche continue. La cosa incredibile è che non vengono comprati per nostalgia, ma vengono comprati perché uno ha bisogno di respirare, basta social, basta internet, fermatevi. Molti raccontano che usare un telefono così, anche solo nel weekend, non sempre, cambia completamente il modo di vivere le giornate. Si ha meno ansia, meno controllo compulsivo dello schermo, meno sensazione di essere sempre irreperibili. Anche la moda sta entrando dentro questa tendenza, quindi telefoni colorati, design anni 2000. Ed è curioso perché per anni abbiamo inseguito dispositivi sempre più intelligenti, no? Ma anche chi produce i telefoni ha sempre cercato di fare qualcosa di più tecnologico degli altri. Invece adesso qualcuno soprattutto sta iniziando a chiedersi se forse ogni tanto non è meglio avere qualcosa di più semplice tra le mani.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

12 giugno torna anche oggi l'angolo delle stelle, vediamo segno per segno che cosa ci aspetta per la giornata. Ariete, la giornata esige una certa prudenza negli spostamenti. Toro, siate più diplomatici nei rapporti con gli altri. Gemelli, conoscerete persone alquanto originali e simpatiche. Cancro, sistemate alcune questioni marginali un pochino fastidiose. Leone, giornata un po' strana ma ricca di occasioni. E Vergine, certi atteggiamenti rischieranno di essere male interpretati. Bilancia, non ci sarà nessuno che avrà dubbi sulle vostre capacità. Scorpione, vi converrà uscire al più presto dal vostro guscio. Sagittario, oggi saprete cogliere e sfruttare un'occasione di successo. Capricorno, le stelle saranno insolitamente ben disposte. Acquario, abbiate l'accortezza e la sensibilità per evitare i rischi. Pesci, non tutto filerà per il verso giusto in questa giornata, quindi attenzione, occhi aperti. E anche per questo 11 di giugno, io mi fermo qui, si conclude l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Siete mai state all'interno di una libreria? Non è una domanda, diciamo, scomoda, ma in realtà oggi si è persa quella cosa di andare a studiare, a cercare un libro in una libreria, no? Oggi abbiamo tutto, come già detto, come primo argomento, a portata di mano tramite il nostro telefono. La libreria mi è sempre piaciuto come luogo, è un posto tranquillo, silenzioso, no? Da giornata lenta, da pomeriggio lento. In molte città stanno nascendo delle librerie che hanno deciso di restare aperte fino a tardi e sono diventati dei veri luoghi di ritrovo, no? Serale per le persone, dove non ci sono solo libri, ma c'è caffè, musica soft, incontri, persone che lavorano comunque al computer, altre che leggono, altre ancora che semplicemente passano del tempo lì. Ed è un modello che sta crescendo tantissimo perché unisce due cose che oggi sembrano rare: la calma e la socialità. Quante persone oggi si mettono a parlare tra di loro? Non lo fanno, sono veramente poche, quindi questi luoghi ti spingono a farlo. Molti ragazzi stanno tornando proprio a frequentare questi spazi perché sono l'opposto dei posti super rumorosi o pieni di schermi. Interessante perché dimostra che non tutti cercano sempre la baldoria, cercano il caos. A volte la serata perfetta non è il locale pienissimo, ma anche un posto tranquillo dove stare bene senza sentirsi obbligati a fare qualcosa. I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

Sabato 13 giugno alle ore 21 in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Scopri dal vivo i 5 autori finalisti che verranno annunciati mercoledì 3 giugno. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della lettura. L'evento si inserisce nel programma della terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.be.it.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si intensifica di nuovo la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le forze americane hanno lanciato 49 missili Tomahawk e condotto bombardamenti aerei contro obiettivi iraniani. Esplosioni sono state segnalate a Bandar Abbas, Kejm e Engam. Teheran annuncia di avere colpito basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump sostiene che funzionari di Teheran gli avrebbero chiesto di sospendere gli attacchi e ha avvertito che le operazioni potrebbero riprendere nelle prossime ore in assenza di concessioni nei negoziati. Teheran tuttavia ha smentito qualsiasi contatto diretto tra la leadership della Repubblica Islamica e Trump. Secondo il New York Times, la delegazione di mediatori del Qatar ha lasciato Teheran senza registrare progressi nei colloqui. Nuovo affondo dell'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante la giornata della Russia a Roma, il diplomatico ha criticato quelle che definisce accuse infondate contro Mosca e ha ribadito la disponibilità al dialogo con l'Italia. Paramonov ha inoltre ringraziato sostenitori e rappresentanti russi impegnati nel mantenimento dei rapporti tra i due paesi. Fase di stallo per la riforma dei medici di medicina generale che risulta di fatto congelata prima della presentazione al Ministero della Salute. La questione sarebbe emersa in un confronto tra regioni e il capo di gabinetto del Ministero Marco Mattei dopo lo stop al decreto legge. Sul tavolo restano due opzioni, una norma ad hoc oppure l'inserimento delle misure nell'atto di indirizzo per la convenzione. Tra i temi anche l'obbligo di 6 ore settimanali nelle case della comunità e la forte reazione dell'assessore lombardo Guido Bertolaso. Il calcio, attesa finita, stasera alle 21 ora italiana si alza il sipario sul mondiale di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Fino al 19 luglio le 48 nazionali qualificate si sfideranno per la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Si parte con Messico, Sudafrica, gara inaugurale nell'iconico stadio Azteca di Città del Messico. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Quando siete in mezzo ad un litigio, no? E c'è stato un litigio importante con una persona vicina a voi, che può essere un amico, un familiare, una compagna, un compagno, poi si cerca ovviamente di fare qualche passo indietro e di risolvere, di chiedere scusa. Ormai le dichiarazioni pubbliche sono diventate quasi uno spettacolo, però c'è una storia che è riuscita comunque a sorprendere tutti. Un ragazzo, dopo aver litigato con la fidanzata, ha deciso di fare una cosa fuori scala. Ha affittato un maxi cartellone pubblicitario in piena città con scritto semplicemente: "Ho sbagliato, possiamo riparlarne?" Ovviamente con il nome suo, il nome di lei. Questi sono stati gli unici dettagli per cercare di far capire a lei che effettivamente si è sentito in colpa per questo litigio. Qualcuno ha fotografato questo cartellone, è finito online e nel giro di poche ore è diventato virale. La gente si è divisa subito. C'è chi lo trova romantico, chi invece disperato e chi dice che ormai viviamo tutto come un contenuto. La parte interessante però è un'altra, perché quella frase gigantesca in mezzo alla città ha colpito tutti proprio per la sua semplicità. In un periodo in cui siamo abituati a messaggi filtrati, ironici, pieni di strategie, scritte con ChatGPT, perché oggi tante persone scrivono i messaggi grazie a ChatGPT, vedere qualcuno dire soltanto "Oh, ho sbagliato" ha avuto un effetto stranissimo. E alla fine forse il motivo per cui questa storia ha fatto il giro così largo è proprio questo, no? Perché ammettere un errore oggi sembra quasi più raro di, in questo caso, affittare un cartellone pubblicitario maxi.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Per il terzo anno consecutivo il comune di Jesolo conferma la propria adesione a On the Road, il progetto che trasforma la prevenzione in esperienza diretta e consente ai giovani di conoscere dall'interno il lavoro svolto ogni giorno dalla polizia locale, ma anche da soccorritori, operatori sociali e istituzioni. Una scelta che rinnova l'impegno dell'amministrazione comunale a favore delle nuove generazioni, puntando su un modello educativo innovativo che non si limita a raccontare la sicurezza, la legalità e il senso civico, ma li fa vivere sul campo attraverso l'affiancamento diretto agli operatori impegnati quotidianamente al servizio della comunità. Tra l'altro, esperienza che è iniziata proprio in questi giorni ed è in programma fino al 14 giugno, anche proprio con, definiamo, le prove pratiche, cioè con i ragazzi che affiancheranno in questi giorni gli operatori in servizio in città. Un inizio d'estate all'insegna della sostenibilità e della solidarietà, quello celebrato a Jesolo con la consegna ufficiale della bandiera blu 2026 da parte dell'amministrazione comunale a Jesolo Turismo S.p.A. Il momento simbolico ha aperto la nuova edizione di Buongiorno Estate, il tradizionale brindisi che dal 2015 segna l'avvio della stagione turistica jesolana. A consegnare il riconoscimento alla presidente di Jesolo Turismo, Eleonora Baldo, in rappresentanza della città, in particolare degli operatori del settore, è stato il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, alla presenza di oltre un centinaio di persone tra rappresentanti istituzionali, imprenditori locali e cittadini. Il gesto ha voluto sottolineare il ruolo centrale delle imprese consorziate nella valorizzazione e tutela del litorale, premiato ancora una volta con uno dei riconoscimenti ambientali più ambiti a livello internazionale. Quello che si è svolto in Piazza Drago è un appuntamento che unisce spirito comunitario, impegno sociale e amore per il territorio. Jesolo saluta così l'arrivo dell'estate, confermandosi ancora una volta città attenta alla qualità della vita e all'inclusione. E dopo il successo della prima serata di Festival Acqua in Piazza Brescia, naturalmente sull'Arenile, con Rafael Gualazzi che si è esibito al pianoforte, ora tocca a Niccolò Fabi con Concerto. In questo set Niccolò Fabi porta sul palco in riva al mare una temporale fatto di parole, silenzi e musica che va all'essenza senza una forma prestabilita. Il concerto diventa incontro tra voce e strumenti, tra artista e pubblico, tra ciò che emerge e ciò che resta sospeso. Ma la cosa più importante da ricordare è che questo appuntamento è per oggi, giovedì, alle 20:30, come abbiamo detto in premessa, sempre sull'Arenile di Piazza Brescia. L'appuntamento successivo è quello di domenica 14 giugno, questa volta alle 5:45, stiamo parlando alle 5:45 del mattino, con Pacifico, concerto, voce e pianoforte. Per queste e altre informazioni e approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno come ogni anno

È giovedì 11 di giugno, allora ben ritrovati anche quest'oggi da parte mia, da parte di Ale, pronto qui su Radio Jeslo Web, non solo a tenervi compagnia, non solo a farvi ritrovare tantissima bella musica, ma soprattutto insomma per darvi qualche dritta su come occupare al meglio il vostro tempo libero. Tra pochissimo andremo infatti alla scoperta dei tanti eventi in programma nel territorio di Jeslo per i prossimi giorni.

Città di Jesolo ospita la sesta edizione del torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Sabato 13 e domenica 14 giugno al Republic Sport Village in via Silvio Piola 2, grandi nomi come Gils Rocca, Moreno Morello, Elisa Di Francisca e molti altri si sfideranno in un torneo imperdibile. E sabato sera il divertimento si sposta in Piazza Milano con il VPC Village, food truck, DJ set e il grande show live condotto da Stefano Meloccaro ed Eva Gini. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.be.it.

12 giugno torna anche oggi l'angolo delle stelle, vediamo segno per segno che cosa ci aspetta per la giornata. Ariete, la giornata esige una certa prudenza negli spostamenti. Toro, siate più diplomatici nei rapporti con gli altri. Gemelli, conoscerete persone alquanto originali e simpatiche. Cancro, sistemate alcune questioni marginali un pochino fastidiose. Leone, giornata un po' strana ma ricca di occasioni. E Vergine, certi atteggiamenti rischieranno di essere male interpretati. Bilancia, non ci sarà nessuno che avrà dubbi sulle vostre capacità. Scorpione, vi converrà uscire al più presto dal vostro guscio. Sagittario, oggi saprete cogliere e sfruttare un'occasione di successo. Capricorno, le stelle saranno insolitamente ben disposte. Acquario, abbiate l'accortezza e la sensibilità per evitare i rischi. Pesci, non tutto filerà per il verso giusto in questa giornata, quindi attenzione, occhi aperti. E anche per questo 11 di giugno io mi fermo qui, si conclude l'oroscopo che torna domani puntualissimo. Buona giornata.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ben ritrovati qui in diretta su Radio Jesolo Web in questo giovedì 11 di giugno. Allora io vi ricordo che proprio perché giovedì fino alle 13 vi aspetta quello che è il mercato settimanale in Piazza del Granatiere.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

arrivarono gli investigatori. Le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla. Poi disse: esco, vado a prendermi un gelato.

Amici, diciamo che questo weekend poi farà anche un po' da spartiacque, soprattutto per quanto riguarda gli orari degli appuntamenti culturali in programma a Jesolo, perché le varie mostre che vi attendono al J-Museo, ecco, saranno visitabili non più il weekend e i festivi, ma dal 12 giugno tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:00.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Terzo appuntamento questa sera, giovedì 11 giugno, con la quarta edizione del Festival Acqua, la filosofia del mare, questo appuntamento culturale che sta riscuotendo davvero grande successo e che trasforma l'arenile di Piazza Brescia in un grande palcoscenico sul mare. Ecco, l'appuntamento per questa sera sarà con la musica d'autore, ci sarà Niccolò Fabi per un concerto essenziale e raccolto, fatto di parole, di silenzi, ma anche di emozioni che scorrono lente.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Sabato 13 giugno, Piazza Mazzini diventerà il cuore pulsante di un evento unico nel suo genere, capace di coniugare passione sportiva ma anche grande divertimento. Torna infatti l'appuntamento con la Jesolo Sport Night, apertura della manifestazione del Village con aree dedicate già dalle 17.30. Ci sarà anche una selezione di food truck ed esclusivi DJ set proprio per iniziare a vivere l'atmosfera dell'evento. Dalle 20.30 la serata sarà presentata dai giornalisti e conduttori Stefano Melloccaro ed Eva Gini, e vedrà poi la partecipazione straordinaria di grandi campioni dello sport nazionale e noti personaggi dello spettacolo.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Per il terzo anno consecutivo il comune di Jesolo conferma la propria adesione a On the Road, il progetto che trasforma la prevenzione in esperienza diretta e consente ai giovani di conoscere dall'interno il lavoro svolto ogni giorno dalla polizia locale, ma anche da soccorritori, operatori sociali e istituzioni. Una scelta che rinnova l'impegno dell'amministrazione comunale a favore delle nuove generazioni, puntando su un modello educativo innovativo che non si limita a raccontare la sicurezza, la legalità e il senso civico, ma li fa vivere sul campo attraverso l'affiancamento diretto agli operatori impegnati quotidianamente al servizio della comunità. Tra l'altro, esperienza che è iniziata proprio in questi giorni ed è in programma fino al 14 giugno, anche proprio con, definiamo, le prove pratiche, cioè con i ragazzi che affiancheranno in questi giorni gli operatori in servizio in città. Un inizio d'estate all'insegna della sostenibilità e della solidarietà, quello celebrato a Jesolo con la consegna ufficiale della bandiera blu 2026 da parte dell'amministrazione comunale a Jesolo Turismo S.p.A. Il momento simbolico ha aperto la nuova edizione di Buongiorno Estate, il tradizionale brindisi che dal 2015 segna l'avvio della stagione turistica jesolana. A consegnare il riconoscimento alla presidente di Jesolo Turismo, Eleonora Baldo, in rappresentanza della città, in particolare degli operatori del settore, è stato il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, alla presenza di oltre un centinaio di persone tra rappresentanti istituzionali, imprenditori locali e cittadini. Il gesto ha voluto sottolineare il ruolo centrale delle imprese consorziate nella valorizzazione e tutela del litorale, premiato ancora una volta con uno dei riconoscimenti ambientali più ambiti a livello internazionale. Quello che si è svolto in Piazza Drago è un appuntamento che unisce spirito comunitario, impegno sociale e amore per il territorio. Jesolo saluta così l'arrivo dell'estate, confermandosi ancora una volta città attenta alla qualità della vita e all'inclusione. E dopo il successo della prima serata di Festival Acqua in Piazza Brescia, naturalmente sull'Arenile, con Raffaele Gualazzi che si è esibito al pianoforte, ora tocca a Niccolò Fabi con Concerto. In questo set Niccolò Fabi porta sul palco in Riva al Mare una temporale fatto di parole, silenzi e musica che va all'essenza, senza una forma prestabilita. Il concerto diventa incontro tra voce e strumenti, tra artista e pubblico, tra ciò che emerge e ciò che resta sospeso. Ma la cosa più importante da ricordare è che questo appuntamento è per oggi, giovedì, alle 20:30, come abbiamo detto in premessa, sempre sull'Arenile di Piazza Brescia. L'appuntamento successivo è quello di domenica 14 giugno, questa volta alle 5:45, stiamo parlando delle 5:45 del mattino, con Pacifico, concerto, voce e pianoforte. Per queste e altre informazioni e approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: La storia delle disco di Jesolo continua!
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web, rivivi la magia con...

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

città di Jesolo ospita la sesta edizione del torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Sabato 13 e domenica 14 giugno al Republic Sport Village in via Silvio Piola 2, grandi nomi come Gils Rocca, Moreno Morello, Elisa Di Francisca e molti altri si sfideranno in un torneo imperdibile. E sabato sera il divertimento si sposta in piazza Milano con il VPC Village, food truck, DJ set e il grande show live condotto da Stefano Meloccaro ed Eva Gini. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon giovedì. Caro Alo, nel fuori onda e canterino oggi,
2: sì,
1: ancora prima di cominciare.
2: Sto cantando Bad Bunny perché voglio andare al concerto di Bad Bunny.
1: Sì, ma dove lo fanno?
2: Non lo so, cioè il tour mondiale lo seguo, perché sai, in Italia, credo l'abbia già fatto in Italia, ma non so. Comunque in Italia è troppo scontato. Anche se fosse domani, voglio andare, che ne so, ma vuoi mettere vederlo a Las Vegas? Vuoi vederlo
1: ovviamente
2: a Sofia?
1: Certo.
2: Vederlo a, che ne so, a Berlino?
1: Vabbè, vederlo e basta deve essere
2: vederlo
1: comunque una figata.
2: Ti me pregunto, sindaco Mucianovia.
1: Mucianovia.
2: Ehi.
1: Va bene, possiamo cominciare?
2: Ma scherzi.
1: Cominciamo tra poco con frase sì,
2: contesto no.
1: Da Bad Bunny ai nostri
2: ma
1: jingle,
2: certo.
1: È proprio un attimo.
2: Beh, ci vuole un attimo perché noi siamo multitasking, ma non andiamo ai mondiali, noi italiani della nazionale di calcio.
1: Aia.
2: E oggi iniziano i mondiali. E quindi ho per la frase che non devo dire, la frase sì, contesto no, sono frasi che non andrebbero dette a un tifoso dell'Italia durante i mondiali,
1: aia,
2: appunto senza l'Italia. E quindi vediamo un po'.
1: Ecco, potremmo litigare con qualcuno altrimenti. Poi continueremo con il fantacinema, perché come ogni giovedì si va al cinema, signori. Anzi, al fantacinema.
2: Si va al fantacinema. Siccome durante il campionato di calcio c'è il fantacalcio, oggi iniziano i mondiali, fantamondiali, fantacinema. Fantacinema che parla dei mondiali. Quindi il titolo
1: oggi,
2: di
1: giovedì
2: oggi,
1: giovedì 11 inizia
2: giovedì
1: i mondiali.
2: 11,
1: incredibile.
2: E il film di oggi, il titolo è Il pallone che non voleva uscire.
1: Il pallone che
2: è per omaggiare, insomma, l'inizio dei mondiali.
1: Certo, ci mancherebbe. E poi continueremo con hashtag flop and roll. Tieniti forte perché
2: mi aggrappo al microfono,
1: ti
2: vai.
1: Ti faccio un regalo.
2: Oh.
1: Tornano le battute brutte.
2: Vai.
3: Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: non mi ricordo più. Ah sì, le frasi da non dire a un tifoso dell'Italia durante questi mondiali, visto che non ci siamo classificati.
1: Sì, sono frasi ovviamente normalissime, che in un periodo dell'anno, in un altro periodo dell'anno, sarebbero anche innocue.
0: Potrebbero essere consone.
1: Sì, normali, innocue, consone. Però durante i mondiali, dette soprattutto a un tifoso italiano, diventano violenza psicologica. Perché ricordiamolo, oggi iniziano i mondiali ed è il terzo mondiale di calcio consecutivo senza l'Italia. Ricordiamo, l'Italia è una delle nazionali più vincenti della storia dei mondiali, Brasile al primo posto, poi c'è l'Italia con 4 mondiali, ma niente, non riusciamo, non ce la facciamo più.
0: Cos'era, 2006 l'ultima?
1: L'ultimo, il 2006 l'abbiamo vinto, stravinto,
0: certo,
1: ok, 2010 partecipato male, 2014 partecipato male e poi non siamo più andati.
0: E poi non siamo più andati.
1: Quindi l'ultimo è stato...
0: invece?
1: Nell'80 non ci sono stati i mondiali, ma nell'82 li abbiamo vinti.
0: Eh sì, va bene, eh
1: sì, quelli, comunque sì, no, quindi, ma l'Italia ha sempre fatto bene ai mondiali.
0: 82-2006,
1: ma
0: non
1: sì,
0: male.
1: Sì, ma anche prima, una delle partite... vabbè, ma ti ricordi la sigla?
0: Certo.
1: Bellissima. Comunque, vediamo quali sono queste frasi, tipo, la frase 1, perché tifi quest'anno? Che è una domanda normale, no? Ma non a giugno, non a un italiano. È come chiedere a uno single: e allora, quando ti sposi? Doloroso, inutile, evitabile.
0: Beh, però si potrebbe fare la squadra di ricambio, cioè di...
1: Ma io tifo Brasile.
0: Vedi,
1: o meglio,
0: la seconda scelta.
1: Tifo le squadre allenate dagli italiani.
0: La squadra di scorta.
1: Per forza. Allora, siccome ci sono 3 allenatori italiani.
0: Scusami, sai come si chiama la squadra di scorta?
1: Vai.
0: La scorta.
1: Me ne sto per andare. A parte che non ti dico cosa, ma scorta, andiamo avanti. Sì.
0: Andiamo avanti, un'altra frase.
1: Ma dai, guardiamo lo stesso qualche partita. Lui ti guarda come se gli avessi proposto di festeggiare il compleanno dell'ex. La risposta è sempre la stessa: sì, ma senza entusiasmo. Cioè vederle tipo da snob,
0: sì,
1: certo,
0: sì.
1: La frase è un'altra frase, la terza frase: quest'anno tifo la mia seconda squadra. L'italiano non ha una seconda squadra.
0: È quello che ho detto io,
1: vedi? Ha solo la prima. E la prima non c'è, fine, è così,
0: è così.
1: Non esiste.
0: Vabbè, io
1: cioè, sì, poi...
0: Ma se ti piace il calcio, ti piace
1: è
0: guardarlo
1: vero. Io me le vedo, però sai, quel tifoso sfegatato. Altra frase: che bello, così guardi le partite senza ansia. Senza ansia. L'ansia è l'unica cosa che ci rimane. È patrimonio culturale, soprattutto se si va ai rigori.
0: Anzi, la guardi con invidia.
1: Certo. Altra frase: almeno quest'anno non soffri. Soffriamo lo stesso. Soffriamo per principio, soffriamo per tradizione, soffriamo perché soffrire è il nostro modo di tifare. Vediamo una scena cult. Tu dici a un amico: oh, stasera c'è Brasile-Francia, che comunque è una bella partita. E lui risponde: sì, ma non è la stessa cosa. Tu provi a cambiare argomento. Vuoi una birra? Sì, ma non è la stessa cosa, ti risponde. Vuoi una pizza? Sì, ma non è la stessa cosa. Da giugno a luglio niente sarà
0: più la stessa cosa.
1: Esatto. E quindi, per chiudere, ricordate, durante i mondiali di calcio senza l'Italia, le frasi innocue diventano armi. Parlate piano, parlate poco e soprattutto non chiedete per chi tifiamo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Frase sì, contesto no, cose da non dire a un italiano che non si è qualificato ai mondiali, quindi proprio in questo momento è meglio evitare, soprattutto se avete davanti dei tifosi sfegatati. Andiamo da Stefano. Stefano, com'è? Tifoso tanto, tifoso poco, non gliene frega niente?
2: È partita la sveglia, hai visto? Nel frattempo mi è partita la sveglia al telefono. No, Stefano scrive, ciao Stefano.
1: Ciao Stefano.
2: Ieri un collega mi fa, oh ma quest'anno per chi tifi? Gli ho risposto, per la mia salute mentale.
1: Anche.
2: È rimasto zitto, io pure. E ha risposto abbastanza...
1: Beh, raga, anche me.
2: Con aplomb, lo so, però vabbè. Sai, è il terzo mondiale senza... È bello mettersi lì. Cocomero, birra, quella lì italiana, insomma, di cui non faccio il nome, che inizia per P e finisce per Eroni. Hai cambiato anche l'accento.
1: E io che Cocomero, faccio versi, faccio versi nel microfono per farla sentire.
2: Sì, lo fai davanti a Argentina-Brasile, ma non è la stessa cosa.
1: È vero, questo è vero però. Vediamo Chiara che dice.
2: Chiara, ciao Chiara.
1: Si è presa meglio.
2: Un'amica mi ha detto, almeno così guardi le partite senza ansia. Le ho risposto, guarda che l'ansia ce l'ho lo stesso, è automatica come il caffè.
1: Niente, Chiara anche lei.
2: Ma scusami Chiara, però che hai l'ansia anche se vedi Curaçao-Germania. Sai che c'è Curaçao ai mondiali?
1: Sì. Che tra l'altro pensavo fosse solo il nome di un liquore, invece a quanto pare è... Che cos'è? Un'isola? Che cos'è Curaçao?
2: Penso roba di Centro America.
1: Ma adesso ci andiamo a
2: informare.
1: Ora vado
2: a vedere.
1: Che ignoranza.
3: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Sabato 13 giugno alle ore 21 in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Scopri dal vivo i 5 autori finalisti che verranno annunciati mercoledì 3 giugno. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della lettura. L'evento si inserisce nel programma della terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua, come ogni giovedì andiamo non al cinema, noi andiamo al fantacinema con il nostro Fantalo, Fantalo prima o poi, tra poco quindi con il fantatrailer, ci vuoi anticipare qualcosa?
2: Restiamo sempre in tema calcio, in tema mondiale, certo, una palla che non voleva uscire.
1: Scusami, ma non per niente, non
2: no,
1: era, aspetta, sì. no, fermo, sì, fermi
2: sbagliato.
1: Tutti.
2: Ho sbagliato,
1: non
2: si
1: era...
2: sbaglia.
1: Non era il pallone che non voleva uscire.
2: Allora, diciamo che uno, il gioco del pallone, il gioco della palla,
1: è
2: uscito, però forse una palla
1: t'è
2: che
1: uscito,
2: non vuole.
1: Ti è uscita
2: la palla, sì.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tralasciando cosa ti è uscito, cosa non ti è uscito, andiamo al fantacinema con il fantatrailer di oggi, con un titolo che va letto bene, per piacere, vai.
2: È un film sportivo mistico, visto che siamo in tema, oggi ricordiamo iniziano i mondiali, in cui il vero protagonista è il pallone, quindi chi esce, chi non voleva uscire è il pallone.
1: Ok.
2: Mondiale di calcio.
1: Sì.
2: Quindi l'ambientazione, stadio pieno.
1: Dici tu, almeno con la fantasia ci andiamo.
2: Certo, almeno. Partita decisiva. Al minuto 87, quindi al ridosso della fine, succede qualcosa di impossibile. Il pallone si rifiuta di uscire dal campo.
1: Ma in che senso?
2: Non esce, non rotola fuori, non si ferma, non si lascia prendere, è vivo. Ha un carattere.
1: Ha infinito.
2: Sì, e soprattutto
1: tipo le partite di Quidditch.
2: Tipo che non finisco il boccino che vola. E soprattutto ha un'opinione, questo pallone.
1: Attenzione.
2: Il film segue Giacomo, un ex calciatore italiano che lavora come raccattapalle ai mondiali, perché l'Italia non c'è, quindi anche attuale come fantafilm. È l'unico che si accorge che il pallone sta facendo di testa sua. Il pallone gli parla, ma solo lui lo sente. Il pallone gli confessa la verità. Io non voglio uscire. Ogni volta che esco mi calpestano, mi lanciano, mi gonfiano male. Io voglio giocare sempre. Da quel momento il pallone evita i falli, dribbla i difensori da solo, rifiuta i rinvii, cambia direzione per non essere calciato da chi non gli sta simpatico, si ferma solo davanti ai bambini sugli spalti, che sono sempre amanti del calcio. Il mondo impazzisce, gli arbitri non sanno cosa fare, la FIFA convoca una riunione d'urgenza. Vediamo la scena cult.
1: Che trama, eh?
2: Hai visto che roba? Durante una punizione il pallone si sposta da solo di 2 centimetri. L'arbitro lo rimette a posto, il pallone si sposta di nuovo, l'arbitro lo rimette a posto, il pallone si sposta ancora. Dopo 12 volte l'arbitro si arrende e dice: tira da dove vuole lui. Il colpo di scena qual è?
1: Immagini che scena.
2: Pensa che roba. Giacomo scopre che il pallone non è impazzito, è stanco di essere trattato come un oggetto.
1: Sarebbe in teoria un oggetto.
2: Beh, però povero pallone. Beh, tu pensa a un oggetto preso a calci per 90 minuti.
1: No, non deve essere una bella vita quella del pallone.
2: E quindi il pallone vuole rispetto, vuole dignità, vuole un contratto e chiede a Giacomo di diventare il suo procuratore.
1: Certo.
2: E quindi nel finale il pallone firma con una squadra di Serie B. Giacomo diventa il primo agente sportivo di un oggetto senziente e l'Italia, pur non essendo ai mondiali, diventa protagonista del fantasma. Film più assurdo dell'anno, tratto da una storia vera. Forse.
1: Senti, ma tu fai uso di sostanze?
2: Assolutamente sì, soprattutto stanotte per scrivere questo fantafilm.
3: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Il Pakistan continuerà gli sforzi di mediazione nonostante l'escalation tra Stati Uniti e Iran per spingere per una soluzione negoziata, quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano in un briefing con i giornalisti. Gli Stati Uniti intanto hanno lanciato massicci attacchi su obiettivi militari di Teheran, media di Teheran.

0: Riportano di scontri navali nello stretto di Hormuz, che nelle scorse ore è stato chiuso a tutte le navi. Il regime dei Pasdaran ha colpito basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait in segno di rappresaglia. Il presidente americano Trump minaccia nuovi bombardamenti se non si raggiungerà presto un accordo. Intervento di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Sull'Ucraina la Premier ha ribadito che la linea dell'Italia non cambierà, confermando il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca e chiedendo all'Unione europea di scegliere una figura autorevole che possa negoziare con Mosca. Meloni ha sottolineato che l'Europa non delega gli Stati Uniti. Sul Medio Oriente ha affermato il sostegno al negoziato con l'Iran, se ancora possibile, ribadendo che l'Italia non è parte del conflitto. Non intende diventarlo. Meloni ha anche attaccato il ministro israeliano Ben-Gvir, definendo inaccettabili le sue offese all'Italia. Sesto giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna, il pontefice arriva a Gran Canaria per la terza tappa della visita, che sarà incentrata sul tema migratorio. Il primo papa a recarsi nell'arcipelago spagnolo, uno dei principali punti di arrivo per i migranti che rischiando la vita cercano di raggiungere l'Europa. Accompagnato dal premier Sanchez, si recherà al molo di Arguineguín, noto come il molo della vergogna e simbolo della crisi migratoria del 2020, incontrerà migranti e volontari. Successivamente verrà gettata in mare una corona di fiori in ricordo di chi ha perso la vita lungo la rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. In programma anche la messa allo stadio di Gran Canaria. Il calcio: stasera alle 21 italiane si alza il sipario sul mondiale di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Fino al 19 luglio le 48 nazionali qualificate si sfideranno per la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Si parte con Messico-Sudafrica, gara inaugurale nell'iconico stadio Azteca di Città del Messico. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo ai messaggi dopo avervi raccontato il fantatrailer del fantacinema di oggi. Il titolo è Il pallone che non voleva uscire, con Giacomo protagonista, che diventa, come dicevi, il...

0: Il manager, sì. Il primo agente sportivo di un oggetto senziente.
1: Di un oggetto senziente, pensa un po'. Ti ricordi quando facevamo i diari degli oggetti?
0: Certo.
1: Mi hai fatto riflettere.
0: Potrebbe essere il diario di un pallone maltrattato.
1: Infatti, cioè, mi hai fatto riflettere sul fatto che
0: potrei essermi ispirato, ma non ti darò mai questa soddisfazione.
1: Che essere un pallone non deve essere il massimo. In effetti,
0: no.
1: Andiamo da Davide.
0: Davide, ciao Davide, che scrive: dopo aver sentito del pallone che non voleva uscire, ieri al calcetto il mio si è incastrato sotto una macchina e ho pensato: ok, vuole un contratto anche lui. Vedi? Davide aveva pensato la stessa cosa e oggi ha sentito il fantafilm.
1: Ma infatti sto dicendo, vedi, siamo addirittura
0: Davide, o ci stai peculando?
1: No, vabbè.
0: Oppure, sinceramente,
1: sono quelle cose, le coincidenze
0: le
1: della vita.
0: Le coincidenze, vedi,
1: ieri
0: Davide.
1: Ieri gli è successo, oggi ci ha sentito e quindi ha fatto 2+2. Ha detto, questi ci hanno ragione, voi vedete che il mio pallone ha vita propria.
0: Esatto.
1: Davide, questo vuol dire che devi continuare a sentire il comedy.
0: E diventare agente del tuo pallone.
1: Sì,
0: poi Serena, ciao Serena.
1: Ciao Serena.
0: Scrive, se il pallone dei mondiali dribbla da solo, allora quello del mio condominio, che finisce sempre nel mio balcone, lo fa apposta. È un persecutore professionista. Cara Serena, finché finisce nel balcone e non ti spacca la finestra, come classico cliché
1: dei bambini,
0: sai, dei film,
1: buco sto pallone.
0: Vabbè, buco.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua tra poco, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte. Sei pronto?
2: Prontissimo.
1: Sono brutte davvero.

L'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi battute brutte. Devo dire che mettere le mani avanti non basta questa volta. Sono proprio brutte brutte. Però, insomma, ci provo. Cominciamo con... È un po' un indovinello, vediamo se...
2: Ah, ok,
1: tipo
2: allora,
1: quiz.
2: Allora mi preparo, vai.
1: Ok, UFO robot disonesto. UFO robot disonesto.
2: UFO no, UFO, UFO rubo. UFO rubo.
1: Ufarabut. Ufarabut.
2: Sì.
1: Poi, attore di Tirana.
2: Albano.
1: Antonio Albanese.
2: Antonio Albanese.
1: Formaggio killer.
2: Ti direi la gorgonzola scaduta, ma no.
1: L'Air Dahmer.
2: Carino.
1: Inizio film a luci rosse.
2: Inizio film a luci rosse.
1: Sì. Come si inizia un film a luci rosse? Chuck?
2: Chuck si monta, Chuck si tromba, non lo so.
1: Chuck si giri.
2: Ah.
1: Scrivere con i piedi.
2: Scrittura apeduense, no.
1: Calligrafia.
2: Ah, calligrafia.
1: Calligrafia. Oh, però
2: carine.
1: Ce l'hai, eh. Ce l'hai
2: più o meno, dai, sì.
1: Cosa porti per lavorare in un ristorante indiano?
2: Il burka, aspetta.
1: Il curriculum.
2: Il curriculum.
1: Esatto, il curriculum.
2: Ah,
1: il che non riesco a dirlo.
2: Curriculum.
1: Ok, ce l'ho fatta. Mi si è rampicciato il cervello
2: sì,
1: un attimo.
2: Sì.
1: Morto tanti anni fa.
2: Ante morto. No.
1: Fu morto.
2: Funerale. Ah, funerale. Ah.
1: Perché gli apostoli non venivano mai serviti a tavola?
2: Perché erano in 13,
1: tutto
2: no?
1: Tutto a posto lì?
2: Tutto a posto?
1: Tutto a posto lì, tutto a posto lì.
2: Ah, tutto a posto.
1: Tutto a posto lì. Con questa chiudiamo, okay. Perché ho
2: però guarda, pensiero
1: volta,
2: laterale a go-go.
1: Questa volta ho visto però un tipo, il tuo occhio ha fatto un movimento strano, tipo tic nervoso, quindi basta così per oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ho temuto per la mia incolumità quest'oggi, con le battute brutte ho veramente esagerato, però a quanto pare ci siamo ripresi.
2: No, erano belle, a me sono piaciute. Perché c'era proprio un lavorio di lavoro mentale. Chuck Sigiri è fantastico.
1: Chuck Sigiri, subito sì, Chuck si tromba, anche no, cioè, vabbè. Comunque, a te piace, sì, sfruguliare il pensiero laterale.
2: Ci lavoro.
1: Lo conoscevi il verbo sfruguliare?
2: Ma come no?
1: È il famoso...
2: Io sfrugullo, tu sfrugulli.
1: Io sfrugulo, tu sfruguli, egli sfrugula. E noi domani torneremo a sfrugulare.
2: Sfrugliare
1: con Alessandro Bisogni
2: e con Alessandra Bellotti
1: domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Per il terzo anno consecutivo il comune di Jesolo conferma la propria adesione a On the Road, il progetto che trasforma la prevenzione in esperienza diretta e consente ai giovani di conoscere dall'interno il lavoro svolto ogni giorno dalla polizia locale, ma anche da soccorritori, operatori sociali e istituzioni. Una scelta che rinnova l'impegno dell'amministrazione comunale a favore delle nuove generazioni, puntando su un modello educativo innovativo che non si limita a raccontare la sicurezza, la legalità e il senso civico, ma li fa vivere sul campo attraverso l'affiancamento diretto agli operatori impegnati quotidianamente al servizio della comunità. Tra l'altro, esperienza che è iniziata proprio in questi giorni ed è in programma fino al 14 giugno, anche proprio con, definiamo, le prove pratiche, cioè con i ragazzi che affiancheranno in questi giorni gli operatori in servizio in città. Un inizio d'estate all'insegna della sostenibilità e della solidarietà, quello celebrato

0: A Jesolo con la consegna ufficiale della bandiera blu 2026 da parte dell'amministrazione comunale a Jesolo Turismo S.p.A. Il momento simbolico ha aperto la nuova edizione di Buongiorno Estate, il tradizionale brindisi che dal 2015 segna l'avvio della stagione turistica jesolana. A consegnare il riconoscimento alla presidente di Jesolo Turismo, Eleonora Baldo, in rappresentanza della città, in particolare degli operatori del settore, è stato il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, alla presenza di oltre un centinaio di persone tra rappresentanti istituzionali, imprenditori locali e cittadini. Il gesto ha voluto sottolineare il ruolo centrale delle imprese consorziate nella valorizzazione e tutela del litorale, premiato ancora una volta con uno dei riconoscimenti ambientali più ambiti a livello internazionale. Quello che si è svolto in Piazza Drago è un appuntamento che unisce spirito comunitario, impegno sociale e amore per il territorio. Jesolo saluta così l'arrivo dell'estate, confermandosi ancora una volta città attenta alla qualità della vita e all'inclusione. E dopo il successo della prima serata di Festival Acqua in Piazza Brescia, naturalmente sull'Arenile, con Raffaele Gualazzi che si è esibito al pianoforte, ora tocca a Niccolò Fabi con Concerto. In questo set Niccolò Fabi porta sul palco in riva al mare un temporale fatto di parole, silenzi e musica che va all'essenza, senza una forma prestabilita. Il concerto diventa incontro tra voce e strumenti, tra artista e pubblico, tra ciò che emerge e ciò che resta sospeso. La cosa più importante da ricordare è che questo appuntamento è per oggi, giovedì, alle 20.30, come abbiamo detto in premessa, sempre sull'Arenile di Piazza Brescia. L'appuntamento successivo è quello di domenica 14 giugno, questa volta alle 5.45, stiamo parlando delle 5.45 del mattino, con Pacifico, concerto, voce e pianoforte. Per queste e altre informazioni e approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Conventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: Eccoci amici, buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica

0: Allora, Ariana Grande si è lasciato con Heath Slater perché io gongolo, perché dovete sapere che Ariana Grande, sia lei che lui erano sposati prima di mettersi insieme, ma il punto non è questo, può capitare che si venga travolti da una grande passione, da un grande amore e non siamo qui a giudicare nessuno. Il problema è un altro, Heath Slater era sposato con l'amore storico della sua vita che aveva conosciuto, pensate, sui banchi di scuola e lui e sua moglie avevano appena avuto un bambino, quindi lui per stare con Ariana Grande ha mollato sua moglie con un neonato. La moglie di Heath Slater ovviamente espresse tutta la sua amarezza, ma vorrei vedere chiunque lo farebbe. E che cosa fa Ariana Grande? Il punto è proprio questo. Prima commenta la cosa dicendo che togliere il marito a una donna che ha appena partorito è purtroppo un effetto collaterale del suo grande amore. E poi, non contenta, le dedica anche la canzone Yes And, nella quale dice, testuali parole, i tuoi problemi sono i tuoi, i miei sono i miei. Detto in soldoni, i tuoi problemi non mi riguardano. Ecco, diciamo che questa cosa qua io l'ho trovata di pessimo gusto ed è per questo che adesso, quando ho saputo che si erano lasciati, ho detto... Adesso, quando ho saputo che si sono lasciati, ho detto, beh, questa volta il karma ha fatto il suo lavoro. Che dite? Sono una brutta persona.
1: Il 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Allora, a proposito di scorrettezze tra colleghi, vi segnalo quello che ha combinato l'attore Dean Cain, 59enne, ex Superman. Lui aveva interpretato Clark Kent da ragazzo in una serie televisiva. Allora, adesso esce il film Supergirl, ovviamente protagonista una Superman donna, e l'attrice protagonista è Millie Alcock, 26 anni. Questo attore, che potrebbe essere suo padre, l'ha criticata in modo molto superficiale e molto meschino, principalmente perché lei ha i piercing alle orecchie. Quindi, secondo lui, una che ha i piercing alle orecchie non può interpretare Supergirl. Dopodiché ha pubblicato una foto orribile di Chaka. Io non sapevo cosa fosse, poi ho guardato la foto e mi è preso un colpo. Sembra una specie di alieno orribile, dicendo che somiglia tantissimo a questa attrice. Ovviamente non è vero. E dopo aver fatto questa cosa è stato letteralmente sommerso da una valanga di insulti da parte di suoi fan che lo seguivano, dicendo: peccato, ti seguivo, adesso non ti seguirò più, ti apprezzavo tantissimo, non pensavo che fossi una persona così cattiva e superficiale, hai fatto un commento disgustoso, ricordati che tu potresti essere suo padre. Insomma, questo è il tenore di tutti i commenti che ha ricevuto. Beh, io dico che ognuno riceve quello che si merita. Tra l'altro, quella ragazza è bellissima, non so come sia come attrice, però anche se fosse stata brutta, bene, rompiamo lo stereotipo dell'attrice che deve essere per forza bella. Anche se fosse stata incapace, comunque lui ha fatto delle critiche di una superficialità inaudita e merita di perdere tutti i suoi fan, come sta accadendo.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Dai Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.
1: Ed è un po' di...

Allora, Elijah Blue Allman, figlio di Cher, è ricoverato da tempo in una clinica psichiatrica, si deve disintossicare, ha dei problemi veramente enormi non solo con la tossicodipendenza ma anche con le finanze, perché tende a sperperare una fortuna, al punto che, allora, lui non riesce ad essere autonomo economicamente. Finora lo ha accampato la mamma dandogli 10.000 euro al mese, poi lei gli ha tagliato i viveri perché tanto è diventato un pozzo senza fondo, e lui campa con un fondo fiduciario del papà di altri 10.000 euro al mese, 10.000 dollari al mese, e nonostante questo alla fine si ritrova con la metà, che sono comunque tantissimi, però capite che è in una fase abbastanza critica. Ora, la tutela legale è stata rifiutata ma senza pregiudizio, questo significa che Cher può tra un po' di tempo fare un'altra richiesta. Nello stesso tempo lui aveva chiesto al giudice che si è occupato della sua separazione di diminuire l'assegno di mantenimento per l'ex moglie perché non ha più tanti soldi. E in tutto questo come reagisce l'ex moglie? Non solo non protesta, ma addirittura ha deciso di annullare l'istanza di divorzio, non divorzierà più, ma anzi vuole ricongiungersi con suo marito perché ha capito che sta vivendo in un momento troppo brutto e vuole stargli vicino. Cioè, ragazzi, io sono rimasta davvero colpita da questa donna, questa cosa mi ha scaldato il cuore davvero.

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Vanzi. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

0: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.
1: I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my-

treat me nice. Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Tutto pronto per i mondiali di calcio? Stasera si parte con Messico-Sudafrica, sentiamo.
3: Attesa finita, stasera alle 21 italiane si alza il sipario sul mondiale di calcio 2026 Messico-Canada e Stati Uniti. Fino al 19 luglio le 48 nazionali qualificate si sfideranno per la 23esima edizione della Coppa del Mondo. Si parte con Messico-Sudafrica, gara inaugurale nell'iconico Stadio Azteca di Città del Messico, dove Pelé ha conquistato il suo terzo titolo mondiale, dove Diego Armando Maradona è entrato nella leggenda firmando il gol del secolo e la celebre mano de Dios contro l'Inghilterra, ma soprattutto teatro della partita del secolo, il successo 4-3 dell'Italia sulla Germania nelle semifinali mondiali del 1970. Prima del fischio d'inizio andrà in scena la cerimonia inaugurale con una parata di star per lo più sudamericane, capitanate da Shakira che canterà l'inno ufficiale del torneo Dai Dai insieme all'artista nigeriano Burna Boy.
2: Mentre gli occhi dei tifosi sono puntati sui mondiali, le società sono al lavoro per la prossima stagione. Il Milan, che deve ancora definire tutto l'organigramma societario, ha già raggiunto un accordo con Oliver Glasner per la panchina, ma si starebbe cautelando allargando il casting a Ruben Amorim, esonerato a gennaio dal Manchester United. Rimangono perplessità per la figura di Ralf Rangnick in qualità di direttore dell'area tecnica. Intanto Luka Modric al Mondiale con la Croazia ha deciso di attendere e di conoscere chi sarà il successore di Max Allegri. Il centrocampista quarantenne vuole parlare con il nuovo tecnico rossonero prima di prendere una decisione sul suo futuro. Alla Juventus invece sarebbe in discussione la posizione di Damien Comolli. L'amministratore delegato bianconero è al lavoro per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, ma secondo alcune indiscrezioni il suo ruolo per le prossime stagioni non sarebbe più così certo. Il basket, i New York Knicks realizzano la più grande rimonta nella storia delle finals di NBA, superando i San Antonio Spurs 107-106 in gara 4 dopo essere stati sotto di 29 punti e portandosi sul 3-1 nella serie. La partita al Madison Square Garden cambia volto nella ripresa dopo un primo tempo dominato dagli Spurs. I Knicks ora sono a un passo dall'anello, si torna a San Antonio per gara 5 e domenica alle 2:30 ora italiana. E stasera al Forum di Assago iniziano con gara 1 le finali del campionato italiano tra Olimpia Milano e Reyer Venezia, finale inedita tra Meneghini e Lagunari, arrivati rispettivamente al terzo e al quarto posto in regular season. In semifinale Milano ha avuto la meglio su Brescia, mentre Venezia ha eliminato i campioni in carica della Virtus Bologna. L'Olimpia va a caccia del 32esimo scudetto della sua storia a distanza di 2 anni dall'ultimo, palla a 2 alle 20. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

la sabbia sotto i piedi e la grande musica. Parte a Jesolo la quarta edizione del Festival Acqua 2026. Dall'Arenile di Piazza Brescia ecco i primi imperdibili appuntamenti alle 20:30. Si parte il 9 giugno con il piano di Rafael Gualazzi, il 10 il podcast live di Stefano Nazzi e il 12 le canzoni di Niccolò Fabi. E domenica 14 giugno sveglia presto, alle 5:45 c'è il concerto all'Alba di Pacifico. Eventi gratuiti a pagamento, nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ben ritrovati con informazione dalla città a cura dell'ufficio stampa del Consorzio di Imprese Turistiche Jesolo Venice. Per il terzo anno consecutivo il comune di Jesolo conferma la propria adesione a On the Road, il progetto che trasforma la prevenzione in esperienza diretta e consente ai giovani di conoscere dall'interno il lavoro svolto ogni giorno dalla polizia locale, ma anche da soccorritori, operatori sociali e istituzioni. Una scelta che rinnova l'impegno dell'amministrazione comunale a favore delle nuove generazioni, puntando su un modello educativo innovativo che non si limita a raccontare la sicurezza, la legalità e il senso civico, ma li fa vivere sul campo attraverso l'affiancamento diretto agli operatori impegnati quotidianamente al servizio della comunità. Tra l'altro, esperienza che è iniziata proprio in questi giorni ed è in programma fino al 14 giugno, anche proprio con, definiamo, le prove pratiche, cioè con i ragazzi che affiancheranno in questi giorni gli operatori in servizio in città. Un inizio d'estate all'insegna della sostenibilità e della solidarietà, quello celebrato a Jesolo con la consegna ufficiale della bandiera blu 2026 da parte dell'amministrazione comunale a Jesolo Turismo S.p.A. Il momento simbolico ha aperto la nuova edizione di Buongiorno Estate, il tradizionale brindisi che dal 2015 segna l'avvio della stagione turistica jesolana. A consegnare il riconoscimento alla presidente di Jesolo Turismo, Eleonora Baldo, in rappresentanza della città, in particolare degli operatori del settore, è stato il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, alla presenza di oltre un centinaio di persone tra rappresentanti istituzionali, imprenditori locali e cittadini. Il gesto ha voluto sottolineare il ruolo centrale delle imprese consorziate nella valorizzazione e tutela del litorale, premiato ancora una volta con uno dei riconoscimenti ambientali più ambiti a livello internazionale. Quello che si è svolto in Piazza Drago è un appuntamento che unisce spirito comunitario, impegno sociale e amore per il territorio. Jesolo saluta così l'arrivo dell'estate, confermandosi ancora una volta città attenta alla qualità della vita e all'inclusione. E dopo il successo della prima serata di Festival Acqua in Piazza Brescia, naturalmente sull'Arenile, con Rafael Gualazzi che si è esibito al pianoforte, ora tocca a Nicolò Fabi con Concerto. In questo set Nicolò Fabi porta sul palco in riva al mare una temporale fatto di parole, silenzi e musica che va all'essenza senza una forma prestabilita. Il concerto diventa incontro tra voce e strumenti, tra artista e pubblico, tra ciò che emerge e ciò che resta sospeso. Ma la cosa più importante da ricordare è che questo appuntamento è per oggi, giovedì, alle 20:30, come abbiamo detto in premessa, sempre sull'Arenile di Piazza Brescia. L'appuntamento successivo è quello di domenica 14 giugno, questa volta alle 5:45, stiamo parlando alle 5:45 del mattino, con Pacifico, concerto, voce e pianoforte. Per queste e altre informazioni e approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.iesolo.it.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Grazie con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Camping.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

sotto i piedi. E la grande musica parte a Jesolo, la quarta edizione del Festival Acqua 2026. Dall'Arenile di Piazza Brescia ecco i primi imperdibili appuntamenti alle 20:30. Si parte il 9 giugno con il piano di Rafael Gualazzi, il 10 il podcast live di Stefano Nazzi e il 12 le canzoni di Niccolò Fabi. E domenica 14 giugno sveglia presto, alle 5:45 c'è il concerto all'Alba di Pacifico. Eventi gratuiti a pagamento, nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti torneranno a colpire oggi l'Iran molto duramente. Lo ha promesso Donald Trump su Truth. In un futuro non troppo lontano prenderemo l'isola di Kharg, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, ha aggiunto il presidente americano. E mentre Teheran annuncia la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine, il ministro degli esteri Arachki avverte: i raid USA rendono inefficace il cessate il fuoco. Giorgia Meloni in Parlamento, prima alla Camera e poi in Senato, per le comunicazioni che precedono la prossima riunione del Consiglio europeo, che si terrà il 18 e 19 giugno a Bruxelles. La Premier ha ribadito il sostegno all'Ucraina e che l'Italia non è parte del conflitto in Iran. La Presidente del Consiglio all'attacco dei vannacciani: non siete la vera destra, per 6 volte avete votato con la sinistra. Prosegue alle Canarie il viaggio in Spagna del Papa. Dopo Madrid e Barcellona, Leone XIV fa tappa a Gran Canaria, isola di approdo dei migranti della rotta atlantica. La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera, ha ricordato il pontefice, che ha benedetto una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando quelli sui depositi dal 2 al 2,25%. L'Istituto di Francoforte ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita e alzato quelle sull'inflazione a fronte del prolungarsi della guerra in Medio Oriente. Non siamo in uno scenario di minaccia alla crescita UE, ha precisato la presidente Christine Lagarde. Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e collaboratrice di Matteo Salvini, è finita nell'inchiesta della Procura di Belluno sull'appalto per la cabinovia Apollonio-Socrates a Cortina d'Ampezzo, una delle opere legate ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. L'accusa ipotizza il concorso in turbativa d'asta. Sono certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti, assicura il vice premier e leader della Lega. Il calcio: allo Stadio Azteca di Città del Messico si apre il Mondiale 2026 con la sfida tra Messico e Sudafrica. Fischio d'inizio alle 21 italiane, prima la cerimonia inaugurale. L'edizione di quest'anno, che si disputerà anche negli Stati Uniti e in Canada per la prima volta, accoglierà ben 48 nazionali. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.attvo.com.

La città di Jesolo ospita la sesta edizione del torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'informazione. Sabato 13 e domenica 14 giugno al Republic Sport Village in via Silvio Piola 2, grandi nomi come Gils Rocca, Moreno Morello, Elisa Di Francisca e molti altri si sfideranno in un torneo imperdibile. E sabato sera il divertimento si sposta in piazza Milano con il VPC Village, food truck, DJ set e il grande show live condotto da Stefano Meloccaro ed Eva Gini. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, tornano sul palco venerdì 19 giugno al Palaturismo alle ore 21 con una nuova avventura comico-teatrale. Tra gag fulminanti, dialetto veneto che profuma di casa, momenti musicali e quella comicità fresca e surreale tipica di Marco e Pippo, il pubblico viene trascinato in un vortice di situazioni esilaranti. Ma tra una risata e l'altra, incalmati, ricorda anche che siamo tutti collegati, tutti innestati verso la felicità. Maggiori info su prenotazioni e prezzi dei biglietti sul sito www.jesolo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Jesolo, irrompe l'ironia sarcastica di Andrea Pennacchi in Poiana Rock. L'evento in programma il 21 giugno alle ore 21 nell'area Bennati. Una serata in cui il teatro incontra la musica della Revenge Tanco Band, capitanata da Giorgio Gobbo. I biglietti acquistabili su www.ticketone.it e presso Foto al Mare in via Bafile 86. Maggiori informazioni sul sito www.jesolo.it.

0: questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: L'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.

buono buono per entrare in connessione col tuo lato un po' più buono, per svegliarti all'improvviso all'ombra dell'ultimo sole e capire che sei tu il tuo pescatore. Pescatore.

te. Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Eventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Il 25 luglio 2026, dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo, torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa. Ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni, nel sito www.jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Sabato 13 giugno alle ore 21 in Piazza Milano, appuntamento con lo Strega Tour 2026 e con i finalisti di uno dei premi letterari più prestigiosi e conosciuti, presentati dalla giornalista radiofonica Alessandra Tedesco. Scopri dal vivo i 5 autori finalisti che verranno annunciati mercoledì 3 giugno. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della lettura. L'evento si inserisce nel programma della terza edizione di Jesolo Libri, Parole e Idee. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.be.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Il viaggio sulla spiaggia di Jesolo continua. Entra nel vivo il Festival Acqua 2026 all'Arenile di Piazza Brescia. Una settimana di grandi emozioni, sempre alle 20:30. Martedì 16 giugno, l'ironia di Chiara Francini. Il 17, il rock di Omar Pedrini. E il 19, la psicologia di Agnese Scappini. E per un risveglio magico, domenica 21 giugno alle 5:45, non perdere il concerto all'alba con la musica di Andrea Avanzo. Tutti gli eventi della settimana sono gratuiti. Nessun posto a sedere. Porta il tuo telo e goditi lo spettacolo sulla sabbia. Scopri il programma completo su festivalacqua.it.
1: Something special. Slow soul. Neo.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.